0: porto.
1: A volte.
0: Anche se son solo e lontana.
1: A volte.
0: E quando sono in hotel son meno mia e più della sorte. E scrivila in una lettera atroce, ma se porterà